Sì, è lo scemo, aspetta. È lo scemo, aspetta. È lo scemo, aspetta. È lo scemo, aspetta.